Adesso che manca 18 minuti, parli Diese, buongiorno. È l'ultimo programma del mese di settembre, Mercoledì finisce fuori il mese. Buongiorno a tutti quanti qui di casa. Buongiorno qua al nostro amico Igor Lopez. Quante controlli della radio incantata di questa mattina. Giorno 27. Devo finire di col meglio della musica del dialetto veneto della nostra gente. La maniera di essere, di fare, di parlare, di tutto quanto. Allora, se volete partecipare del programma, telefonate qua al telefono 3751 1580 o manda messaggio qua al numero 99988 1543. Uscite? Sì, giusto. Salutare qua anche i nostri patrocinatori, quelli là di Daniel Veicolos, Giordani e compagnia, ristorante pizzeria Piattello, Machado Agropecuaria, Machado Centro Commerciale, Mercato da Praça, Oral Unique e anche Fontana Refrigeração. Dirti in cui anche che c'è festa grande della linea Bracciarel. Opa, Renato Bonato, buongiorno. Luca, il chefone della linea Bracciarel. La linea Bracciarel, festa grande in cui, anche in cui c'è festa grande della linea Nitta, qua incantando, su quei monti della linea Nitta, che c'è festa grande. Al giorno 10, che c'è una cena, durante il bairro Nostra Aparecida, bairro popolare. E anche là che c'è la cena, dopo che c'è il baile, il giorno 10. E il giorno 12, allora che c'è la processione, l'antelbairo e dopo che sia messa. Tu capito? Il giorno 10 che sia cena e baile, il giorno 12 allora che sia la messa. Al Chiotti, Dio che l'organizza, che il mistero lì. Al giorno 18 anche di ottobre che sia festa grande della linea San Raffaele Relvado, tutti quanti convidai. Al giorno 11 di ottobre che sia festa grande, popa, questi qua, date la linea a Guabiroba, Mingo Orsolini che dico l'organizza, lui insieme con Gilmar Spaderi organizza la grande festa della linea Guabiroba il giorno 11 di ottobre. E il giorno 18 di ottobre, festa grandissima sui monti di San Marcos, Allo Wilson Vian, Capricia, visto, festa grande a linea San Marco il giorno 18 di ottobre, sta buon così, sta? Per cominciare il programma andiamo su conforto là per specialmente per la mia amica Monica Zelina, lavora all'ospedale Santa Rosina di Incantato, su conforto là per la Zelina, grazie per accompagnare che è Monica che ha incantato a tanti e tanti anni. Adesso che manca 15 minuti per le 10, buongiorno.

0: você está na Encantado. Com Vigorim.
1: Alle 17 minuti ritorniamo col programma La Voce d'Italia con la parada Encantado, sempre in nome di Fontana Refrigeração. Guarda qua, ascolta bene. Limpeza e manutenzione di ar-condicionado, installazione, conserto, venda e assistenza tecnica. Anche di geladere e freezer, eh? Sentimento, guarda, prendi la telefonata. Il numero è 9-95-24-0057. 9-95-24-0057, là col Chris o col Diogo. Fontana Refrigeração, limpeza e manutenzione di ar-condicionado, installazione di ar-condicionado, conserto e venda e anche assistenza tecnica di geladeiras e freezer, eh? Là con i nostri amici Fontana, i fiori là dell'Armando. Oh, Armando, buongiorno! Anche parliamo qua in nome di chi è che sei qua? Ah sì, Daniel Veicolos! Opa, quelli là da Daniel Veicolos, si te vedi, fa buon negozio perché c'è gente buona. Credibilità, lei là con Daniel Veicolos, lui che ci ha aperto il tuo auto vecchio, te il negozio. E fa finanziamento diretto là con Daniel Veicolos anche. Auti di buona procedenza sicura. Allora avanti a comprare la tua auto. Fai una visita là per Daniel Veicolos. Discorre là con Daniel, la De Mar, con Sandra. Ti fai un buon negozio garantito, eh. Il numero del telefono è 9-80-25-24-57. 9-80-25-24-57. Va qua una banda della Lombarda elettronica. Che cos'è? Daniel Veicolos. Opa là, vale qua, attenzione agricoltori, latte a Machado Agropecuaria e Machado Centro Comercial, se catti tutto quello che ti occorre per tuo lavoro. Semenze di milio, di soia, di pastagem, defensivos agricola, fertilizzante, semenze di milio, di soia, tutto mi si è selezionato, di prima riga, te catti anche tutta la linea di casa e decorazione, floricultura, giardinaggio, tutta la linea pet, veterinario, medicamento, de manhar para bestiolete, Machado Agropecuária, do que te cate anga, gerador de energia, lavador de alta pressão, motosserra, roçadeira, pó, lê na loja completa. E é bem que passa via 27 anos quanto é mercado. Na loja grandona, com 1.100 metros quadrados de área construída, lê quanto é a rua Padre Anchieta. Tenha em mente, Machado Agropecuária, até agricultores, tanto para citar como para colônia, magari, te cate produtos lá. Seguro. Machado Agropecuário, estou conforme lá para nosso amigo Luiz Machado, lá para Carlos Alberto Busa, gerentão lá de gente boa. Restaurante e pizzaria Piatello, manhar bem, pagar um preço justo, lá com restaurante e pizzaria Piatello, quanto era o Padre Acheta, Centro de Encantado, sempre ao mesdi, em forma de buffet. Ah, quer dizer, teleentrega, é? Telefone lá para o número 9-92-99-75-14. Oral Unique, implantes dentários, qua Encantado, é? Na clínica premium com alta tecnologia e tomografia computadorizada. Por quê? Para não sentir mal, nem cabe do dente, meti o dente novo sem se sentir mal. Atendimento odontológico, tudo está suposto. Agora, agenda lá na avaliação, não custa niente. Lá com o Dr. Ricardo Rutzen. Para fazer uma avaliação, lá um orçamento, não te custa niente. Discorre lá com o Ricardo Rutzen, para o número 9-97-99-94-00. Da Rua Duque de Caxias, qua Encantado, que sei lá, Oral Unique. E parliamo anche in nome di Giordani e compagnia, lógico che tutti i 100 anni di credibilità, di buon attendimento con Giordani e compagnia, sempre della linea di ferraglie, ferramenta, materiale elettrico, tinta, canni, lampade, foghe, tutta la linea di prodotti per la piscina, tanto parente dall'acqua da piscina come attorno alla piscina, banchi, ombreloni, tutto in Giordani e compagnia. Vuoi comprarti una ferraglie elettrica o a batteria? Della marca Stanley, che è la marca buona, in 10 pagamenti senza giuro. Te catti anche tutta la linea di tinta Scoral, tutta la linea di prodotti Smor, Giordani e compagnia, i verdi a loggia mattina buon'ora e sera neanche al mesdì, fino a sera vecchia e verta a loggia, per meglio attendere la sua clientela. Giordani e compagnia, 100 anni di credibilità e buon attendimento davanti a piazza quanto è sento di Incantato. E anche il nome del nostro amico là, Mercato da Praça, dove ti catti là, sempre radici, salata, cicoria, cucumi, pomidori, tutto senza adubo chimico. Mangioca bella che pelata, senza scorza, che il pan appena fatto, cioè, patate dolci cucinate al forno e tutta la linea dei prodotti del supermercato. Mercato da Praça, quanta schiena da piazza del centro di Encantado. Guarda qua, mandai che tu conforti là pa Lirio Riboldi, là del bairro Lago Azul, là pa so gente, là so parenti, là pa Elio e Adiletta Poletto, là di Tapuca, che ha fatto 62 anni di maridai. Tu conforti. Anche là pa Zelindo Coppi, 100 anni beh che passai via, Tu conforti, grazie pa compagnia. Guarda qua, è stato perso, straviata una gatta, figliottona ancora, a 7 mesi. Il colore è negra, l'aranciata e beige, là del bairro San Giuseppe. Se qualcuno ha visto questa gatta qua, vuol telefonare qua a radio, quando mette telefoniamo, guarda, anche per il numero 9 93 56 83 14, o telefona qua 37 51 15 80, ricompensa perché ha catta la gatta là, la gente là del bairro San Giuseppe, là intorno che? Al bar del Jair, intorno lì si è persa, tá bom? È una gatta tricolore, 7 mesi ragazzo, è un figliotto ancora, Allora telefonei qua a radio. Andai un saluto grande là per Rocchia Zanella di Cornel Pilar, anche là per chi è qua? Là per Romildo Pilati, là per Vandemir Pilati, buongiorno, su conforte. Là per Reinaldo e Anair Bonato, là di Musum. Grazie per compagnia, là per Reinaldo, là per Anair, salute e pace. Là per Tarasina Perigo. Anche al nostro amico Renato Bonato, vuoi parlare, passate a radio, mi avvera Igor? Nostro amico Daniele, nostro amico, come che è? Renato Bonato. Anche la Paleosir Bagnara, Danilo Vianini, gente buona, buongiorno. La Palsindo Benini, Dio soltà il programma, salute e pace. Guarda qua, c'ho anche, abbiamo che qua ancora, opa, di dire che qua. Di dire che. Ah, la per Gilmar Pedarsini, buongiorno, sto con forte anche a partire, grazie per la compagnia. Buongiorno amico Lin, mora fuori una sonata con Valdir Anzolin, inno del dottor Riccardo, qual è il Gerson Casagrande di linea Cordigliera, volevo fuori inno del dottor Riccardo, qual è un pochettino, un stucco forte Gerson, grazie, salute e pace, e abbiamo anche chi ancora qua, Renato Baldi e Adriano là di San Gaetano a Rodomeio, anche là per la Nirse Enica, manda musica per suo fratello e tutti quanti i suoi amici, grazie per accompagnare là per la Nirse e un saluto là per Renato e l'Adriana là di San Gaetano a Rodomeio, grazie per la compagnia. Buongiorno Migolin, sono di ascoltare il tuo programma, io bevo una cura di Cimarron, opa ben che ti fai, muore a forna suonata per 90 qua, Adair e Laine, una buona domenica a tutti, grazie là per Adair e anche là per Elaine, Baldisera che gente qua, buongiorno. Clay de Tasca, buongiorno anche per te, sul conforto, grazie per accompagnare qua del nostro programma, là per la nostra amica Clay de Tasca, anche per chi è qua, Piero Delai de Musum, Neo Dir Capitano, grazie per compagnia, là per Nereo Erta, là de Augusta, già che lei che l'uomo qua, la sua posta, la sua donna Marilise, su conforto, grazie. Anche là, parlando di Augusta, là per Leonardo Scarabonacci, gente buona, grazie per compagnia. La Panilo Preto, presidente a Sibri, qua incantato, un saluto grande proprio. E ora seguite, guarda, la parla chi ancora qua? Opa, che sei a Camilla Gelati, opa, Camilla, buongiorno, mandi un suo conforto per me pare Volney e per me mamma Sirley e per mia sorella Eloisa, qua di Santa Teresa. Sempre di ascoltare Radio Incantato. Mi pare e voglio ascoltare la bella polenta. E là per la Camilla Pilati e la sua famiglia, là di Santa Teresa. Famiglia Pilati, no, famiglia Gelati. Là di Santa Teresa. Buongiorno.
2: Bom dia, Bigolin, tudo bem? Eu queria mandar uma homenagem para minha sogra, Gemma Pellegrini Pianini, lá de Santa Lúcia. Ela estava de aniversário ontem. E hoje é minha cunhada Isolda Vianini Sandra Alinda Encantada. E hoje ela está de aniversário. E quem está homenageando é o Danilo e a Terezinha. E mandar um abraço para o meu pai lá, Olímpio Fontana, lá em Pinheirinho, para o Casares. Um abraço e um bom domingo.
1: Opa, ci abbiamo letto tutti, allora, grazie ai nostri anniversarianti. In nome del Danilo Vianini, Opa, Danilo, buongiorno, su conforto anche a farti, grazie per la compagnia. Un saluto grandissimo, Facciamo il seguito, allora, qua, adesso le 10, quanti minuti? E 17 minuti, vai, gente!

Alle 10:39 minuti, un saluto grande che chiede di andare alla festa la sua linea Bracciareo, festa grande in cui la sua corrado intaccante a radio incantato di andare alla festa alle 10:30 che sei messa, sta ora qua dopo che il gustoso pranzo al mesdì, dopo mesdì baile tante alla linea Bracciareo e anche la linea Anita qua incantata alle 10:30 adesso chi predica la messa adesso dopo che sei il famoso pranzo al mesdì. Ma dai che sto con forza qui da lì a Santa Rasina, là pal Noro, a Claudiane, anche là pal Rogerio, gente buona, là a lì a Santa Rasina, i scefoni a lì a Santa Rasina, dice qua, ma... Allora un saluto grande pal Noro, a Claudiane e Rogerio, buongiorno, grazie per accompagnare, un saluto grande, Anche volevo dire che mandiamo quale pochettino viene fuori la bella polenta, certo, per chi è? La pal Volney, la pala Sirley, la pala Eloisa, gente di Santa Teresa, e la pala Camilla Gelati, capisci che l'abbiamo fuori qua di un pochettino, e mandiamo anche a partire qua. La palbino Fontana,

Buongiorno Bino, saluto grande la paparonna, quella che comanda a casa Maria, la Palmiro Manica, la par Rubens Pedretti, lui che ascolta il programma insieme con la sua parona Zilda, grazie per la compagnia, e anche a Vanei Marconga, lo manda che qua, grande senar qua a mia famiglia ieri sera, anche a mio fratello Valdesir Marcon, la Ines Kenato, mi parenti Ines Kenato, manda che sto con fuori tutti quanti, allora grazie la par Vanei Marcon, la par Dionete, la parchia, la pa Valdesir Marcon, la pa la Inés Kenato, grazie pa compagnia, un saluto grande, mandiamo anche la pa Leonir Rovadoski, un saluto, la de Bento, grazie pa compagnia, la pa nostro amico Rovadoski, la pa Rubens Pedretti, la pa Moisés Granville di Antagorda, Romildo Pilati, come è che mi sono là, di Cornel Pilare, anche la pa Livan Agatti, Aleandro Consoli de Bento, a famiglia Bagnare, in nome di chi è l'Antonino Bagnare, che è il chefon là, è un strucco forte, grazie per la compagnia, ma dai anche saluto per chi è qua, noi che siamo qua in mezzo alle carte qua, da Adriano Bombassaro, da Casa Coloniale Bomba di Giacaresin, grazie per la compagnia, è un strucco forte, da nostro amico Bombassaro. Buongiorno Vigolin, mora fuori una sonata, ho spaccato tutti gli ossi, cata fuori là, ho spaccato tutti gli ossi con Balmor Marasca. Gruppo sempre allegri, via che sei. Con Balmor Marasca, Olinda Zilio, opa, Delia Sant'Antonio De Castro, un strucco forte. La nostra amica Olinda Zilio, la da linea Sant'Antonio De Castro, Carlos Barbosa, buongiorno, un strucco forte. Abbiamo chi ancora qua, anche. Buongiorno, amico Link, metti una musica El Dojon, chi che è? Antenor dalla Libera, buongiorno, Antenor, buona domenica a partire tutta quanta tua gente, Sergio Favretto, buongiorno a tutti e grazie tanto. Il nostro amico Sergio Favretto, vedete giù a Sava, Santa Catarina che l'amo qua. Grazie Sergio, sto con forte. Buongiorno Bigolin, vuoi mandare che sto con forte per al mio fratello Tato? Là della barra da sconta, dico che fa quel sorascon in cui, opa, che giornale mi è un sorasco, Allora là il Tato la da barra da sconta che volevo fare una musica e anche la. Edite Pellegrini, buongiorno Edite, grazie per accompagnare qua il nostro programma, salute e pace. Wilson Zilio di Mussun di ascoltare il programma, Reinaldo e Anair Bonato, immaginate coraggio attaccante a Radio Incantato fuori insieme qua Claudia, grazie per accompagnare tutta accanto alla famiglia di Reinaldo Bonato e di Anair. Chi è ancora qua anche? Lapa Carmina Fontana, Leandro Radaeli, buongiorno, grazie per accompagnare Carlos Bertamoni, Bento di quel Favin, sta ora qua. Nedio e Aleda Ferrari, da di Antagorda, mandate anche qua per l'Agostini, là da Frutera 21, là per il Rocchi Agostini, in nome di tutta quanta sua famiglia, grazie per accompagnare. E sono grostoli del nostro amico a Moisés Granville, a Vera Agostini, grazie per accompagnare. Aristide Zamboni, a Villa Mossa, anche là per la sua fiola, dentista Riele Zamboni, buongiorno. Là per il capitano della Sorvelato, salute e pace. Niente buona, Ivar Pesi con attaccafuoco da sola schiera perché spandando via i moschiti manco, il primo sorasco. Anche buongiorno Bigolin, chi che è? Luis Carlos Kell, di dove che sarà che la gente qua? E mandiamo anche un saluto grande là per Zildo Benini, là per Danilo e Rosa Formentini, anche là per Zecca Formentini. De Cornel Pilar, che la gente qua, è Dio che ascolta il programma, cioè, grazie per la compagnia, ma è un strucco forte. Anche la parchia, la par Giselda Aldrovandi di Santa Resa, la par Rosalina De Soli di Antagorda, Analia Versetti, buongiorno, com'è che vai? Firme forte, un strucco Analia, anche la par la Carla Girardi, grazie per la compagnia, Luis Cavalli ad Argela Dadao, Avelino Radaeli, buongiorno, strucco forte, anche la pa Vicente Basso del dottor Riccardo, alle 10:44 minuti, buongiorno.

Adesso che manca 24 minuti per mes dicho in nome di Daniel Vehiculus. Se ti vuoi truccare la tua auto, passa a Daniel Vehiculus. La gente vende in auto di buona procedenza sicura. E ancora ci apparendo la tua auto vecchio del negozio, e ancora gli fa di finanziamento là diretto con Daniel Vehiculus. Allora avanti truccare, avanti comprare la tua auto, passate a Daniel Vehiculus. Telefoni che là 980 25 24 57 quadro una banda lombarda elettronica in incantato. Qua anche il nome di chi è qua? Machado Agropecuari, Machado Centro Commerciale. Passa davanti a Machado Agropecuari, che ti compri, principalmente gli agricoltori, vai là. Tutta la linea difensiva agricola, fertilizzanti, somense, di miglio, di soia, cose che ti occorre. Anche ti catti giratori di energia, lavatori di alta pressione, motoserra, rossadere, tutta la linea di giardinaggio, floricoltura, casa e decorazione. E anche nutrizione animale di mangiare per le bestiolette. Ma tenti in mente, Machado Agropecuaria, quanta rua Padre Anchieta, centro di incantato. C'è. Oral Unichi. Vuoi truccarti i tuoi denti, i tuoi denti nuovi? Latte Oral Unichi fa implanti dentari, senza sentir mal neanche un. Va là, domanda in orsamento, agenda una avaliazione con il dottor Riccardo Rutzen. Quante a rua Duque di Caxias, 1119, centro di incantato. O telefone che là pal Riccardo, al numero 09 97 99 94 00, Caxias 1119, centro di incantato. O telefone che là pal Riccardo, al numero 09 97 94 00.

na refrigeração, com limpeza, manutenção de ar-condicionado, instalação, conserto, venda e assistência técnica. Arranca de geladeiras e freezer. Fala lá com o Cris ou com o Diego. Prende que na telefonata 995-24-0057. Dirá que é Sato Perso na gata. Já peço a gata, é? Lá tem o bairro San Giuseppe. Seguro. Já peço na gata. Fica catada, por favor, telefonar com a parádio. Ah, o sinó para o número 993568314. Lá tem o bairro San Giuseppe. Vale a qual, mandar que estou com forte lá para o meu amigo Agostinho Bovier, lá de la Arte Dom Martelo. Lá para o Poletti da Lancheria, restaurante Lancheria em Roca Sales. Anca lá para a Ancila. Ancila Biazebete, agafato 84 anos de onde outro mês de custo mês, é. 84 anos de onde doto, e sofreu inédio Marlene e Arlete, que manda na sonada, su conforto. Ele desidero de quê? De tanti anni di vita lá para Ancila Biazebete, é. Gente, é bom. Então, fazemos o seguinte, vale qua. Lá para nosso amigo Renato Venturini, vou na sonada. Filo de cabelo. Lá para Renato Venturini, l'uomo de gaite. Su conforto. Ancora di buongiorno, Bigolin. Piova qua in Valle 7 di settembre, Cornel Pilare. Manda che su conforto per mio grande amore, Nene. Ah, per Nene, ciò. E anche per mia amica, là, anche per mia mamma Gemma, là per Benjamin, là per mio fratello, Renato, Leonardo, Leandro, Daniel. Se mi ascoltate il programma, sempre come si fa tutte le domeniche. Beve un cimarron e far quell'aperitivo. Opa, aperitivo che è il meglio di tutto. E anche per mio sogro, Adon e Iracema Ferla. Chi che manda lei là? Ivanette Formentini, eh? Mandiamo su conforto là per Ivanette Formentini, allora, eh? Volevo anche dire che in quel finimo il programma un poco più buon'ora. Perché? Che sai che la gente della politica, ciò che porta via molto di tempo per la programmazione della radio, ma è un programma obbligatorio, eh? Dobbiamo farlo, non adianta. Buongiorno, là per Evandro Teles de Vespasiano Corea, Evandro. Buongiorno, buona domenica a partire. Capriccia là col suo rasco, eh. Allora ringraziamo qua Igor Lopez, ringraziamo qua i nostri patrocinatori, i nostri ascoltatori, andiamo via più buon'ora in cui magari, eh. Salute e pace a tutti, fin domenica che viene.